l'acqua di questo torrente così limpida e veloce scenderò. Fino a quando la mia montagna, fino a dove questa montagna si farà pianura. Molto lontano da questo cielo così vicino che lo puoi toccare.